pensare. Stessa zona, sbocchi panda, computer e amata. Cazzo la stessa, stai prostando un po'.